0: Allô? Love looks good on you. From the north to the southern shore, we are one forevermore. Bride and groom, joy overflow. The number to call 0906000-3352. Special center, yes or no? Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Good evening. Please reduce the volume of your radio set. Move away from it.
1: Okay.
0: Oh, you have it.
1: Hello.
0: Okay, thank you. Go ahead. Your name and where are you calling from?
1: I'm calling from Ikorodu.
0: Ikorodu? Which Ikorodu. Area of Ikorodu?
1: I'm calling from Bayeko.
0: Bayeko. So,
1: yeah.
0: How are our people there?
2: 05 FM Lagos.
1: They are doing well. They are doing well. We are trying. We are trying on the road.
2: Listen on the go at www.jordan105fm.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. H